grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Ma te che fai se stai?
2: Non lo so, mi stanno a capire di mal di testa questi. Ci sentiamo dopo?

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

C'è chi piange davanti a milioni di follower, c'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride, c'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa.

0: le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sing. I love you.
1: La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Buongiorno, Radio Skylab è qui.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Unicamente tua. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.

0: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.
1: Io ho rinunciato alla mia felicità per te. E tu riderai, riderai.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Gli indimenticabili, i più grandi successi di tutti i tempi.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.
2: I grandi successi del passato,
3: i grandi successi del passato
2: diventano
3: novità di oggi.
2: Radio Skyland, troppo bella.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. Senza

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

ti arricci, io capricci, ma va bene così, giudici.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I dischi Evergreen di Skylab suonano.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.
4: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto. Se non so amare, come si deve amare.

tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso, come le mie mani, come un colore, come la mia voce.

0: per stare insieme, volerti bene.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Aquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Sembravi me.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:01.
2: Radio Skylab.
3: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab. 1, 2, 3.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: pozzo di contatto.
1: Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione, c'è la cronaca, colpi d'arma da fuoco contro il contatore dell'acqua del consigliere appena eletto, l'intimidazione a Monteroni di Lecce nei giorni scorsi. Due spari sono stati indirizzati verso l'abitazione di un imprenditore di 48 anni, segretario comunale di Fratelli d'Italia. I carabinieri al lavoro per stabilire se il gesto possa essere maturato in ambito privato, professionale o se la pista sia politica. Morte di Roberta Bertacchi a Casarano, suicidio o omicidio, disposta una mega perizia. Il GIP del Tribunale di Lecce Francesco Valente ha accolto la richiesta della PM, ha disposto 3 accertamenti tecnici reperibili su audio, video, indumenti e pensilina. L'udienza è fissata per il 23 giugno. I segreti del clan Guadadiello, croci, baci sulle labbra e spumante per i nuovi affiliati. L'inchiesta Core ricostruisce i rituali di ingresso dei Vagnuni nella malavita, incisioni corporali e festeggiamenti per i fedeli del gruppo criminale attivo nel nord Salento, smantellato dai carabinieri il 26 maggio scorso con 30 arresti. Violenta lite fuori dalla discoteca, un 27enne denunciato per il ferimento dei 2 ragazzini, un uomo è stato identificato come il presunto autore dell'aggressione ai danni di un 18enne e di un minorenne, entrambi di Nardò, alcune notti addietro a Torre in Serraglio. Il tutto sarebbe nato per futili motivi. Si sveglia di notte e si ritrova con un intruso in casa, una donna minacciata e rapinata, un malvivente solitario ha forzato il portoncino ed è fuggito con pochi spiccioli e bottigliera. È successo nei giorni scorsi a Copertino, i carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di zona per identificare i responsabili. È tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: ok, ah.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: chi la guarda no.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 9:01.
1: Radio Skype. I grandi successi di ieri.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: portoghesi.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
1: Dimmi perché.

0: Punto di contatto. Skylab News. News.
1: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Leccese torna sul Bari, per la prima volta c'è un impegno scritto, il club sonda mister Biancolino. Il sindaco specifica: non posso cacciare De Laurentiis, vigileremo insieme. Parte la caccia al tecnico. Bari, la casa popolare abusiva di un pregiudicato, sgombero d'urgenza a Iapigia, l'immobile occupato dalla famiglia di Domenico Rofino, con condanne definitive in materia di stupefacenti. L'uomo aveva chiesto la sanatoria al comune di Bari, che l'ha rigettata e ha poi impugnato il decreto di sfratto. Omicidio a Molfetta, 23enne ucciso a colpi di pistola nella notte, non si esclude nessuna pista. Antonio Laforgia, già noto alle forze dell'ordine, è morto poco dopo il suo arrivo al Don Torino Bello, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Appalti pubblici truccati, perquisizioni nel Foggiano, indagato il sindaco di San Marco e l'Amis e tre imprenditori. La Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta su presunti reati legati all'aggiudicazione di appalti per disinfestazioni e gestione del verde pubblico. Carolidi nel Salento, la Riviera Ionica è la meno economica, Torrenapillo fino a 95 euro per ombrellone e due lettini, spesa più contenuta a Gallipoli, tra i 40 e 60 euro, a Porto Cesario tra 60 e 70 euro in alta stagione. E tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: senti.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

lo studio che produce questa trasmissione, che è in onda su Radio Skylab, e quindi come sempre in FM, e come sempre, come da una vita in FM, quindi un saluto a tutte le amiche e tutti gli amici che sono all'ascolto della radio e di Radio Skylab nel nostro Salento. Buongiorno a tutti, un saluto anche a chi segue la New Generation della radio, che è la radio web, e ovviamente sulla radio web abbiamo anche la diretta con TikTok, quindi con i social. Buongiorno, benvenuti, siete pronti? Vogliamo dare vita a questo nostro gran mattino? Allora, questa è una trasmissione, lo dico per i pochi magari che ancora non hanno avuto modo di seguirla, ma pochi perché siamo in onda da tanti anni ormai, devo dire ormai è diventata una consuetudine stare insieme il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno. Questa è una trasmissione di musica richiesta, è vero che io ogni tanto mi ci infilo con delle canzoni, con dei motivi, con dei pezzi che poi vanno in qualche maniera a spazzolare un passato che non passa più alla radio se non attraverso proprio questi passaggi tra i 45 giri dei nostri scaffali. Quindi anche stamattina vi farò ascoltare qualcosa che arriva da lontano, dagli anni 70, pezzi che hanno caratterizzato le classifiche di quegli anni e che ancora oggi qualcuno ricorda con affetto, diciamo. Non utilizziamo questo aggettivo, sono con affetto. Allora iniziamo, dai, datevi da fare, una trasmissione di musica richiesta, quindi è tutta vostra. 329 59 70 255, lo ripeto, 329 59 70 255, e intanto vi lascio il nostro disco pilota, il nostro disco di apertura.

una trasmissione che ha nel pezzo di Claudio Baglioni a tutto cuore la sua chiusura. Di solito Mezzogiorno non può non iniziare a tutto cuore. E proprio con Claudio Baglioni stamattina abbiamo aperto con questa canzone che insomma è una meraviglia, eh? Una delle canzoni d'amore più belle in assoluto, scritta da questo grande poeta della musica leggera italiana. Mille giorni di te e di me. Bene, do il buongiorno a Sonia che è su TikTok e anche ad Angela. Angela che mi scrive: buongiorno signor Piero, gentilmente potrei ascoltare Acqua Azzurra e dedicarla al nostro mare? Ma certo, ovviamente io sono qua proprio per regalarvi queste belle emozioni, anche se siete lontani, perché capisco che tanti amici che sono su TikTok magari sono lontani dalla propria terra, magari non è il caso della nostra Angela, però chissà mai. E sicuramente insomma è un piacere avvicinarvi tutti quanti insomma al mare in questa mattinata di questo mese di giugno, che si preannuncia nei prossimi giorni afosissimo, si parla di 40 gradi, amici miei, quindi teniamoci forte, prepariamoci e andiamo a metterci a mollo soprattutto. Allora, è arrivato un messaggio da parte di un'amica del Gran Mattino, che è Michela. Allora Michela ci scrive: buongiorno a tutti voi, augurando un sereno mercoledì mattina, mi piacerebbe ascoltare un brano datato di Franco Fasano, ma non mi ricordo bene il titolo, non me la ricordo questa canzone, mi ricordo la canzone ma non mi ricordo il titolo, vediamo se riesci ad azzeccarla tu. Allora, io sono andato a vedere nel nostro scaffale stamattina e ho trovato una canzone. Sarà mai quella? È una canzone che, Michele, è una promessa. Vediamo se ci arrivo, eh? È una promessa di speranza. E anche questa è una canzone d'amore, ovviamente. Perché? Perché lui in qualche maniera si aspetta che la persona amata un giorno troverà il coraggio di lasciarsi andare, come si suol dire, di accettare questo amore. Lui auspica una cosa del genere. La canzone di Franco Fasano, sarà mai questa? Vediamo un po'. 1989, si intitola E quel giorno non mi perderai

Franco Fasano. Sì, Franco Fasano. Io ho avuto modo di parlare con Franco Fasano proprio lo scorso anno, in vista di una serata estiva che poi si è tenuta ovviamente in piazza a Galatina. Perché? Perché avrei avuto piacere di averlo sul palco e sentirlo cantare, perché questo è uno dei nostri cantautori, diciamo, più apprezzati, più amati degli anni Ottanta, no? C'è una canzone, anzi c'è questa canzone, c'è una frase in questa canzone che dice: la tua fragilità la scopro e poi la difendo, che insomma è molto bella, devo dire. Sì, insomma, mi sarebbe piaciuto, poi purtroppo non è andata così, abbiamo optato per altre soluzioni perché era impegnato, ma chissà che magari non capiterà magari una prossima occasione, perché la cosa bella è avere proprio con noi e sentire dalla viva voce del cantante sul palco proprio e vivere queste emozioni. Questo è quello che mi piace quando si fanno le serate anni Ottanta, le serate estive, almeno quelle che di solito organizzo io. Va bene, allora torniamo a noi, anzi torniamo a voi, e adesso voglio farvi fare un tuffo negli anni 70, esattamente nel 1978, con una canzone di un cantante sconosciuto ancora oggi, insomma il suo nome una volta insomma pubblicato, detto, insomma, non dice niente a nessuno. Però la canzone, per chi ha vissuto gli anni 70 e soprattutto il periodo proprio del fine degli anni 70, la si ricorda facilmente. Allora, ve la faccio ascoltare, vi dico soltanto che il nome del cantante è questo.

la melodia di una canzone del fine degli anni 70, 1978, è un cantante sconosciuto, totalmente sconosciuto, Ezio Picciotta, con questa canzone e con questi archi che si fa ben ricordare a distanza di tanti anni, direi, eh? Bene, bene, bene, allora abbiamo ascoltato anche Dio, che cosa non farei, vabbè, dai, abbiamo fatto un salto nel 78, adesso andremo ad ascoltare invece una canzone proprio di questi giorni, proprio fresca, fresca, è pronta per l'estate, quindi preparatevi. Allora, saluto anche un nostro amico che si chiama Edoardo, che sta scrivendo su TikTok, che mi scrive: Bronski, domani ho gli esami orali. Bronski, domani hai gli esami orali. Sì, se non sbaglio ci sono gli esami di maturità, no? Siamo proprio vicini a notte prima degli esami, insomma. Vabbè, in bocca al lupo, Edoardo. Io stamattina per i ragazzi che stanno per insomma approcciarsi all'esame di maturità ho scelto una canzone, te lo dico, che è un grande bellissimo pezzo di un nostro grandissimo cantautore, preparatevi perché fra poco lo ascolteremo insieme questo pezzo, un pezzo che si intitola Sogna, ragazzo, sogna, perché poi i sogni si avverano, basta perseguirli con passione, con voglia assoluta, voglia di raggiungerli. Va bene, allora vediamo chi ci scrive qui su sul nostro numero, sul 3295970255. Sonia scrive: buongiorno Piero, un saluto, un ringraziamento speciale a te che ci delizi di tanta bella musica. Grazie Sonia, molto gentile, e un saluto a tutti gli amici della radio, e oggi vorrei ascoltare un brano di Gene Diamond. Ti ringrazio. I should have known better, è quello? Penso di sì, almeno da quello che sto percependo dovrebbe essere quello. Va bene, lo cercheremo e te lo faremo ascoltare fra pochissimo. Saluto anche Stefania che mi scrive. Stefania, buongiorno Piero, dopo diverso tempo torno a scriverti. Oggi, se ti è possibile, vorrei fare due dediche per domani. La prima va al terzo amore della mia vita, che è Francesca, che domani compirà 18 anni. E là, auguri, bellissima notizia, complimenti. L'altra è mia nipote Fiamma, che domani inizierà la maturità, vedi, a Roma, e a Roma, naturalmente, se possibile, per lei notte prima degli esami. Per Francesca invece lascio a te la scelta, sempre se possibile. Baci, baci, baci, baci. Va bene, dai, vuol dire che per Francesca ascolteremo la canzone di cui vi stavo parlando prima, che Sogna, ragazzo, sogna, per questi tuoi fantastici 18 anni, e poi magari più avanti anche notte prima degli esami. Va bene, leggerò gli altri messaggi fra poco, va bene? Adesso vi faccio divertire invece con una canzone fresca, fresca, che arriva qui nel nostro gran mattino, ed è una canzone cantata da Sal da Vinci, che adesso sta cavalcando l'onda del successo.

0: sempre lo stile, quello della Brancale, la canzone insomma non è cantata, lo sentite perché è una cover da Salda Vinci, ma insomma lo stile è quello. Stamattina questa allegria la porta il Gran Mattino con questo pezzo che è veramente un bel pezzo per l'estate che ormai è iniziata già da tempo, anche se ufficialmente sarà il 21. Allora, chi abbiamo in linea? Pronto?
1: Ciao Piero, buongiorno. Senti Piero, a me piacerebbe ascoltare oggi il brano di Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Una in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani affronteranno gli esami. Un saluto speciale a Fiorenza, a tutti voi, un abbraccio, baci baci baci da Betty.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie, grazie. Insomma, dobbiamo ascoltarla Notte prima degli esami, c'è poco da fare. Va bene, prima di Notte prima degli esami, allora abbiamo però da programmare questa canzone che avevo già scelto prima e che vi ho annunciato. Facciamo quindi questo saluto e facciamo questo augurio speciale, come diceva Stefania, alla nostra amica che si chiama Fiamma, che domani inizierà la maturità. Sogna ragazza, sogna!
2: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questa piccola.

0: non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Ma che bravo Alfa, insieme al grande Vecchioni in questo pezzo che forse vale veramente un concerto di Vecchioni. Vale la pena di andarlo a vedere, Roberto Vecchioni, anche la sua veneranda età, giusto solo per cantare e sentire questa canzone. E allora sogna, ragazzo, sogna.
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
3: Ciao Piero, buongiorno. Volevo ascoltare il brano Amor di Achille Lauro. Volevo dedicarlo a me e a tutti voi, a tutte le persone che ci ascoltano e al Rullo. Auguro a tutti voi una buona giornata. Un abbraccio, ciao. Grazie.
0: Ma con piacere, con piacere. Beh, insomma, è bello sentire le vostre voci, lo sapete, lo ripeto sempre ogni volta che va in onda questo nostro Gran Mattino. Cioè, se c'è una cosa che io amo tantissimo è sentire le voci degli amici e delle amiche che seguono questa trasmissione, che ascoltano questo programma musicale alla radio. Quindi quando vi è possibile, se potete, visto che voi siete abituati a utilizzare, come dico sempre, il social, insomma, per eccellenza per i messaggi vocali, fatelo anche col Gran Mattino. Quindi lasciate la vostra bellissima voce qui nel nostro appuntamento musicale e richiedete le vostre canzoni con la vostra voce. È come avervi qui con me, devo dire, è bellissimo. Va bene, saluto anche la nostra amica che Giusy, che ci ha richiesto proprio Amor di Achille Lauro. Eccolo qua, arriva, arriva. Vai Achille, canta con la tua voce che è. Stanotte per

Mostra la sua sensibilità con le canzoni che canta e sta cantando in quest'ultimo periodo storico, devo dire. Bravo Achille Lauro, questa era Amor, Amor, canzone che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti quanti e a cantare tutti quanti. Grazie a Giusi. Bene, torniamo a festeggiare i nostri ragazzi che domani avranno questo compito speciale di superare la maturità, domani primo giorno. Allora, abbiamo da salutare Flaminia che inizierà la maturità, abbiamo fatto gli auguri a Francesca che, come diceva la nostra amica prima, è il terzo dei suoi amori, il terzo specifica perché è la terza delle figlie, per cui il terzo amore. va bene. Allora, notte prima degli esami, ragazzi, in bocca al lupo, tanto sarà una passeggiata, vedrete, nonostante ovviamente il patema d'animo che vivrete la notte prima del vostro esame. Venditti!

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

Never Gonna Give You Up. Rick Astley. Queste sono le canzoni che quando arrivano in una festa fanno divertire tutti, fanno ballare tutti quanti. È vero. Rick Astley lascia il posto ad una canzone che è stata richiesta da Gigliola, che saluto, ed è una canzone dei Talk Talk. Ha lasciato a me la scelta, io

Grandissimo, i Talk Talk qui nel nostro Gran Mattino, grazie anche a Gigliola, grazie anche a Gigliola. Allora, avete viaggiato nei vostri ricordi, avete immaginato di ritornare nel 1984, l'avete fatto attraverso questa canzone? Io sì, devo dire la verità, 1984 ero appena tornato dal servizio militare, ricominciavo a fare le serate da disc jockey in tutto il Salento, eccetera eccetera, e soprattutto, insomma, 1984 la mia prima auto. 84 ragazzi, quindi diciottenne, ventenne, insomma, la mia prima auto, volete sapere quale? La Personal 4, la 126 di colore rosso, rosso Ferrari. Amici miei, una 126 Personal 4 rosso Ferrari per un DJ che tornava a fare le sue feste, bellissima. Anni 80, 1984, abbiamo rivissuto l'epopea del grande suono sound dei Talk Talk, grazie a questa nostra amica che stamattina ci ha regalato questa bella emozione, devo dire. Brava, brava, brava. Allora, continuate a regalarci emozioni, sono le 10:58 minuti, adesso arriva con noi Gigi D'Alessio, by Napoli, Rosa e Lacrime. Un saluto ad Andrea e a Maria.

0: andiamo a fare un po' l'analisi di questa canzone. Potrebbe tranquillamente essere una canzone cantata da Adriano Celentano, no? Provate a immaginarlo. Rose e lacrime con la voce di Gigi D'Alessio. Grazie ad Andrea, un saluto ad Andrea, un saluto anche a Maria che sono a Neviano, che seguono come sempre il Gran Mattino, hanno fatto questa scelta musicale per farci ballare e divertire. Allora amici miei, adesso ascoltiamo la voce intanto di un'altra delle nostre amiche qui della famiglia del Gran Mattino, che è Mary, che saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno signor Piero Beltenebroso, stamattina io e la mia gattina Titti abbiamo scelto una canzone dolce, anzi direi dolcissima. La dedichiamo alle nostre amiche Luigi, Nanna Rita, Fiorella, Antonella, Elena che è a Palermo, e auguro a tutti un buon ascolto di questa meravigliosa canzone On My Life degli America. Ciao da Mary, ciao ciao.
0: Insomma, avete capito di cosa si tratta, cosa ha chiesto la nostra amica regia? Possiamo sentire una qualche nota al momento di questo pezzo, poi lo ascolteremo per intero più avanti. Eccola qua, sentite. Ragazzi, mica bau bau micio qui al Gran Mattino, Gli America con All My Life. Fra poco perché adesso abbiamo in programma di ascoltare insieme la voce di un cantante che è uno tra i più amati della nostra Italia, insomma. Fra poco arriveranno gli America con All My Life, ma adesso per la nostra Mary, ma adesso con noi c'è Tommaso Paradiso al Gran Mattino con Tutte le Notti.

Tommaso Paradiso è bravo, Tun tu tun tun. Tun tu tun tun. Grande, grande, grande. Qui al Gran Mattino, Malavita, che cacchio è senza di te, Grande, grande Tommaso Paradiso. La musica del Gran Mattino, l'intrattenimento musicale del mattino qui su Radio Skylab, con le canzoni più belle, quella degli anni Ottanta, che ritorna ancora prepotente come decennio con questo pezzo. Sono, beh, insomma, li riconoscete, no? Gli Industry.

is not his light hole. Allora amici miei, il sound degli anni 80 anche con Industry, State of the Nation. Saluto anche Monica che su TikTok mi dà il buongiorno, mi lascia il buongiorno, io ricambio ovviamente. Così come dico ad Angela, pazienta Angela, perché fra poco torneremo negli anni 70 e ci torneremo proprio con Acqua Azzurra, con il grande Lucio Battisti, va bene? Adesso però voglio regalarvi una canzone perché mi è stata segnalata, sapete che questa è una trasmissione di richieste e dediche, allora contro dedica da parte di Fiorella alla sua amica Mary e a tutte le amiche che sono all'ascolto, anche Daniela eccetera, la canzone è questa ed è nuova, ritorna Angelina Mango insieme, sentite la voce di Mingoni, il nuovo disco si intitola Canto da

0: Canto d'amore, è un canto d'amore, è tornata Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, qui nel Gran Mattino. Allora, amici miei, adesso abbiamo da collegarci con la città di Matino, qui al Gran Mattino. Quindi andiamo al Gran Matino con il nostro Christian.
1: Buongiorno Piero. Ciao. Buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati.
0: Ciao caro.
1: Piero, oggi vorrei richiederti una canzone, vado in controtendenza un attimino.
0: Vediamo.
1: Controcorrente.
0: Sì, vediamo.
1: Non una canzone da data, ma una canzone nuova. E mi è capitato di ascoltarla più di una volta ed è molto bella, bella anche il ritmo, sembra una canzone appunto non di, del giorno d'oggi, però è nuova.
0: Insomma, siamo molto curiosi adesso,
1: Si intitola Material Lover.
0: Material Lover.
1: Pare che la canti una certa Sienna Spiro, che è anche molto bella.
0: Material Lover,
1: la verità. E niente, Material Lover, Sienna Spiro.
0: Vabbè.
1: Ti ringrazio. Se la metti e... anche se non la metti, ti ringrazio.
0: Sì, me lo sai.
1: Un abbraccio, Piero, ci sentiamo alla prossima. Ciao Cristian, il parrucchiere di Matino.
0: Grazie,
1: e baci, baci.
0: E sempre baci, baci, baci. Grazie Cristian, grazie. Io cerco di trovare questa tua canzone, questo Material Lover, con piacere. E intanto sai che facciamo? Ci facciamo un tuffo nell'acqua del mare del 1969, perché questo è l'anno di nascita di questo grande pezzo.

0: è sempre bella, affascinante. Questa canzone è bellissima perché la cantiamo tutti quanti veramente con piacere. Acqua azzurra, acqua chiara, con il grande Lucio Battisti, era il 1979. Siamo al 69, addirittura fine anni 60. Restiamo negli anni 70 della musica leggera italiana, perché adesso, prima di proseguire e far ascoltare tutte le vostre canzoni richieste, stanno arrivando tutte quante. Fra poco leggeremo anche il messaggio del nostro fiorista, del nostro tombeur de femme, il nostro amico Adamo, che come sempre ci regala i fiori per le ascoltatrici del Gran Mattino. Fra poco leggeremo anche il suo messaggio. Tra l'altro ci sta seguendo, dice: questa canzone di Mogol Battisti nasce proprio qui da noi, tra l'altro l'intenditore, insomma, qui da noi giù nel Salento, Santa Maria al Bagno, mentre guardavano il nostro splendido mare in attesa di fare il provino ad Adriano Pappalardo. Sono venuti qua e lui ci ha spiegato un po', il nostro Adamo, cosa è successo e come è nata questa canzone. Mogol e Battisti vengono giù nel Salento, devono fare il provino ad Adriano Pappalardo e si fermano davanti al mare di Santa Maria al Bagno. E che fanno? E fanno, dicono: ma sai che ti dico, uno l'altro, no? Sai che ti dico, e facciamo, scriviamo il testo di una canzone. Guarda che bel mare, guarda che bel posto dove siamo venuti, ed esce fuori acqua azzurra, acqua chiara, ragazzi, perché l'acqua azzurra e l'acqua chiara è sinonimo di Salento, va bene? Il nostro Salento ha proprio l'acqua azzurra, acqua chiara, va bene? Un saluto al nostro amico, poi leggeremo il suo messaggio. Adesso, vi dicevo, c'è una canzone che arriva da un passato anni 70. È una di quelle canzoni che alla radio passano poco, anzi non passano per niente, però passano qui nel nostro Gran Mattino, perché noi qui nel Gran Mattino ci ricordiamo di queste poesie degli anni 70. In questo caso è stata scritta da un poeta che si chiama, purtroppo non c'è più, Paolo Morelli, ed è una canzone degli Alunni del Sole che vi voglio regalare io in questo nostro Gran Mattino. L'album è La mia bambola, o meglio è La bambola, Jenny è la bambola, e la canzone, probabilmente la conoscete, si intitola Un'altra poesia.
1: Così tornando ti porto il regalo, quel fondotinta che ti piace sul viso, ti sveglio.

questo finale, questo poeta della musica leggera italiana, Paolo Marelli, cosa dice? Insomma, riconosce che lei, nei suoi momenti di tristezza, alla fine inventerà sempre un'altra poesia per non lasciarlo andare via. Bello, eh? Una grande metafora del modo in cui la donna usa la sua sensibilità in qualche maniera e usa le sue parole per mantenere vivo sempre l'amore, sempre il legame. Una canzone bellissima che a me piace tanto, degli anni 70, qualcuno può anche storcere il naso, ma a me queste canzoni, queste poesie, questi pezzi così melodici, eccetera, piacciono e spero anche a tanti di voi dall'altra parte. Era un'altra poesia degli Alunni del Sole. Bene, dagli anni 70 adesso al 1990 e poi a seguire tutte le vostre canzoni richieste. Tra l'altro andrò a salutare ancora alcune amiche e alcuni amici che sono qui con noi stamattina in questo appuntamento del mercoledì col Gran Mattino.

0: giorno. Vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso.

Produttrice discografica britannica, arriva dall'Inghilterra, Questo pezzo fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2, il secondo film, insomma, dedicato all'epopea, insomma, di Prada, E una voce veramente bella, potente, molto spesso è stata paragonata, ma in effetti ha piena ragione, a quella di Adele e anche di Amy Winehouse, insomma. E questa ragazza, pensate, ha iniziato la sua carriera discografica, o soprattutto si è fatta conoscere attraverso contenuti sulla piattaforma TikTok. Dove siamo noi, insomma, quindi anche noi in qualche maniera, non come lei, ma insomma, stiamo proponendo contributi, anche se la nostra è una trasmissione radiofonica e nient'altro più di questo. Va bene, grazie al nostro amico, al nostro Christian, che ci ha regalato Material Lover di Sienna Spiro. E adesso leggiamo questo messaggio. Allora, oggi il nostro Adamo scrive: buongiorno Piero, un felice mercoledì a te, alle amiche e agli amici in ascolto. Stamattina vorrei chiederti di far passare, insomma, alla radio un brano che ho ascoltato qualche giorno fa su YouTube e che non so se è stato generato dall'intelligenza artificiale, però le parole mi sono piaciute molto, direi. Il titolo è Inside My Soul, spero che piaccia e che chi ci sta ascoltando in questo caldo mercoledì di giugno, insomma, possa apprezzare. Come sempre il mio saluto va a tutte e tutti e tutte e tutti quanti in ascolto e un bacio a mia moglie Sonia. Allora, io questa canzone l'ho trovata e ve la faccio ascoltare. Grazie al nostro Adamo, grazie per i fiori da parte delle nostre ascoltatrici. Inside My Soul.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, ragazzi, Peugeot, Citroën e Shanghai. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

gli America con All My Life, anni 80, che bella canzone questa qui. Bene amici miei, allora diamo un'occhiata al timer, sono le 11:40 minuti, questo è sempre il Gran Mattino con voi, c'è la voce di Piero Marcianò che vi accompagna in questo viaggio musicale tra le canzoni nuove, le canzoni del passato, tra le emozioni di oggi, le emozioni di ieri, i nostri amori di oggi, i nostri amori di ieri, insomma, cioè, questo è il senso di questa trasmissione, il senso di ogni cosa, direbbe qualcuno, parafrasando insomma una canzone, vero? Siete all'ascolto di Radio Skylab in FM, Radio Skylab vi trasmette il Gran Mattino il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno, ricordatelo, è in diretta con il numero telefonico che è sempre lo stesso, che potete utilizzare con i vostri messaggi vocali, se volete, altrimenti messaggistica normale, 329-5970-255. Noi finiremo la nostra stagione qui con il Gran Mattino esattamente a fine mese, quindi questo mese ovviamente sarà il mese di chiusura di questo nostro appuntamento, che riprenderà poi a settembre con tante cose nuove, tante cose vecchie, ma comunque sempre con, probabilmente, se spero, con la stessa voce, va bene? Allora adesso c'è una canzone che è stata richiesta da una nostra amica che è a Sanarica e che mi scrive: buongiorno a te carissimo direttore, vorrei ascoltare la canzone intitolata I giardini che nessuno sa, ed è una canzone di Renato Zero. Grazie, buon mercoledì e buona giornata come sempre, ciao ciao e baci baci baci. E allora noi immergiamoci nelle magiche atmosfere di questa canzone che parla

Anche questa canzone utilizza un po' delle metafore, no? I giardini, questi spazi che nessuno sa, che sanno di sensibilità. Sensibilità, amici miei, che a volte vengono calpestate da quello che è il nostro mondo, il mondo che viviamo, quello che è superficiale. E sono le sensibilità di queste anime che si rifugiano in questi giardini, perché sono vulnerabili. E allora la cosa più bella è avvicinarsi, talvolta, io lo faccio spesso e spessissimo, a queste anime. Ti ringrazio, Anna Rita, per aver scelto questa bella canzone stamattina nel nostro Gran Mattino. E avvicinare la mano, fare una carezza e dire a ognuna di queste anime gentili, sai, soprattutto ovviamente alle donne, perché è quello che capita sovente, dire semplicemente questa parola e scatta subito un sorriso quanto quanto il mondo intero. Basta soltanto dir loro, sai, stamattina sei bellissima. Eh beh, io lo faccio spesso e credetemi, è veramente una ricchezza al cuore. Vi regalo una canzone che ha a che fare con questo bellissima, ed è una canzone dei Pooh, si intitola Cara bellissima, che ci sta proprio bene.

0: a volte bastano solo due parole e una canzone, cara bellissima, per far scattare insomma l'amore, il sentimento, eccetera. Adesso, prima di chiudere, mie care amiche e cari amici del Galmattino, voglio regalarvi l'ascolto di una canzone, ecco, una canzone del passato, di tanto tempo fa. Andiamo veramente indietro nel tempo, qualcuno la ricorderà, qualcun altro probabilmente no, ma insomma magari sorriderà anche ascoltandola, perché no. Ma devo dirvi che questa canzone, ecco, tanti e tanti anni fa ha regalato veramente delle emozioni particolari a chi in quel periodo storico, c'erano le radio locali, le prime radio libere, insomma, si approcciava al primo amore, diciamo, è una canzone così, una canzonetta, come direbbe il grande Bennato, di quegli anni, e in effetti è così. Però a distanza di tanti anni, magari riascoltandola, riaffiorano tante situazioni e tanti ricordi di quegli anni. Allora andiamo ad ascoltare quest'ultimo pezzo del nostro grammatico, penultimo, se riusciamo. Voglio farvi reimmergere nelle atmosfere dei primi anni 70 con questo pezzo. Sentite cosa siamo andati a trovare nel nostro archivio, che a qualcuno sicuramente, insomma, per qualcuno storcerà il naso, per qualcun altro invece sarà come un brivido sulla pelle, perché nel nostro grammattino, qui quasi in coda, andiamo ad ascoltare, pensate, Luca D'Ammonio con la sua Ragazzina.
1: No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così.

strizza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra.

Insomma, ragazzina, non sei più una bambina, insomma, eccetera, eccetera. Era una canzone d'altri tempi, d'altri anni, decisamente con le sonorità classiche degli anni 70 e questo pianto a dirotto, insomma, che era classico dei sentimenti di quegli anni. Allora, amici miei, siamo in dirittura d'arrivo, prima di chiudere una canzone allegra, allegrissima, ma proprio qualche nota di Sal da Vinci, perché oggi l'amore lo si vive con

0: così.
1: E insomma, saremo io e voi a così. E sarà per sempre sì, insomma, almeno per questo giugno, poi faremo la pausa estiva, quindi luglio e agosto andremo al mare tutti quanti, ci ritroveremo ansiosi di risentirci ovviamente a settembre, ma mi raccomando, abbiamo ancora diversi appuntamenti per stare insieme, quindi noi ci ritroveremo venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, sempre qui su Radio Skylab. Non perdete l'appuntamento con il Gran Mattino, con Piero Marciano che sarà qui con voi. Saluto gli amici che sono su TikTok, tantissimi, centinaia, non posso salutarli tutti, lo faccio in un unico grande abbraccio e con tanti baci ovviamente. Grazie per questa bellissima compagnia che mi avete come sempre regalato stamattina, e che dire, ma sì, dai, a tutto cuore, sempre col Gran Mattino. Ci ritroviamo venerdì, oggi è mercoledì, venerdì prossimo, 19 giugno alle 10. A tutti gli ascoltatori di Radio Skylab un abbraccio forte, collettivo, grande, immaginario ma bellissimo, e con questa canzone arrivino a tutti quanti voi ovviamente veramente di cuore i baci del Gran Mattino. Ciao a tutti, a venerdì.

0: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata a sapessi.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
2: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Leccese torna sul Bari, per la prima volta c'è un impegno scritto, il club sonda mister Biancolino. Il sindaco specifica: non posso cacciare De Laurentiis, vigileremo insieme. Parte la caccia al tecnico. Bari, la casa popolare abusiva di un pregiudicato, sgombero d'urgenza a Iapigia, l'immobile occupato dalla famiglia di Domenico Rofino, con condanne definitive in materia di stupefacenti. L'uomo aveva chiesto la sanatoria al comune di Bari, che l'ha rigettata e ha poi impugnato il decreto di sfratto. Omicidio a Molfetta, 23enne ucciso a colpi di pistola nella notte, non si esclude nessuna pista. Antonio Laforgia, già noto alle forze dell'ordine, è morto poco dopo il suo arrivo al Don Torino Bello, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Appalti pubblici truccati, perquisizioni nel Foggiano, indagato il sindaco di San Marco e l'Amis e tre imprenditori. La Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta su presunti reati legati all'aggiudicazione di appalti per disinfestazioni e gestione del verde pubblico. Carolidi nel Salento, la Riviera Ionica è la meno economica, Torrenapillo fino a 95 euro per ombrellone e due lettini, spesa più contenuta a Gallipoli, 3,40 e 60 euro a Porto Cesario, 3,60 e 70 euro in alta stagione. E tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Radio Skylab. Vera passione musicale.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sofia.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: boss! Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione, c'è la cronaca, colpi d'arma da fuoco contro il contatore dell'acqua del consigliere appena eletto, l'intimidazione a Monteroni di Lecce nei giorni scorsi, due spari sono stati indirizzati verso l'abitazione di un imprenditore di 48 anni, segretario comunale di Fratelli d'Italia, i carabinieri al lavoro per stabilire se il gesto possa essere maturato in ambito privato, professionale o se la pista sia politica. Morte di Roberta Bertacchi a Casarano, suicidio o omicidio, disposta una mega perizia. Il GIP del Tribunale di Lecce Francesco Valente ha accolto la richiesta della PM, ha disposto 3 accertamenti tecnici reperibili su audio, video, indumenti e pensilina. L'udienza è fissata per il 23 giugno. I segreti del clan Guadagnello, croci, baci sulle labbra e spumante per i nuovi affiliati. L'inchiesta Core ricostruisce i rituali di ingresso dei Vagnuni nella malavita, incisioni corporali e festeggiamenti per i fedeli del gruppo criminale attivo nel nord Salento, smantellato dai carabinieri il 26 maggio scorso con 30 arresti. Violenta lite fuori dalla discoteca, un 27enne denunciato per il ferimento dei due ragazzini, un uomo è stato identificato come il presunto autore dell'aggressione ai danni di un 18enne e di un minorenne, entrambi di Nardò, alcune notti addietro a Torre in Serraglio. Il tutto sarebbe nato per futili motivi. Si sveglia di notte e si ritrova con un intruso in casa, una donna minacciata e rapinata. Un malvivente solitario ha forzato il portoncino ed è fuggito con pochi spiccioli e bottigliera. È successo nei giorni scorsi a Copertino e i carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di zona per identificare i responsabili. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

dai grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: E il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Disco music e grandi classici, il super pomeriggio di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.
1: Avevo

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Leccese torna sul Bari, per la prima volta c'è un impegno scritto, il club sonda mister Biancolino. Il sindaco specifica: non posso cacciare De Laurentiis, vigileremo insieme. Parte la caccia al tecnico. Bari, la casa popolare abusiva di un pregiudicato, sgombero d'urgenza a Iapigia, l'immobile occupato dalla famiglia di Domenico Rofino, con condanne definitive in materia di stupefacenti. L'uomo aveva chiesto la sanatoria al comune di Bari, che l'ha rigettata e ha poi impugnato il decreto di sfratto. Omicidio a Molfetta, 23enne ucciso a colpi di pistola nella notte, non si esclude nessuna pista. Antonio Laforgia, già noto alle forze dell'ordine, è morto poco dopo il suo arrivo al Don Torino Bello, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Appalti pubblici truccati, perquisizioni nel Foggiano, indagato il sindaco di San Marco e l'Amis e tre imprenditori. La Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta su presunti reati legati all'aggiudicazione di appalti per disinfestazioni e gestione del verde pubblico. Carolidi nel Salento, la Riviera Ionica è la meno economica, Torre Napillo fino a 95 euro per ombrellone e due lettini, spesa più contenuta a Gallipoli, 3,40 e 60 euro a Porto Cesario, 3,60 e 70 euro in alta stagione. E tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: Comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Ma quanto siamo precisi! Le tre da un minuto!

0: Beh, potrebbe essere il sunto, vatti a fidare degli amici. Insomma, Pippo, l'abbiamo già raccontato in altre occasioni, la storia del pre-divorzio dalla prima moglie di Adelmo Fornaciari, e questo Pippo era insomma un amico di famiglia che tentava di fare il marpione con quella che poi sarebbe diventata a breve la sua ex moglie. Allora, è mercoledì ed è il 17 di giugno, buon pomeriggio da Moro Lupo, insieme sino alle 5, dopo le 4 avremo un ospite, insomma avremo modo di parlare della creatività, dell'arte straordinaria salentina, di un'azienda, non voglio anticiparvi nulla per il momento, ma parliamo di roba seria, roba seria. È un'azienda seria in continua espansione che annoveriamo tra i nostri clienti, e oggi ospiteremo proprio colui che ne è l'anima. Oggi è il 17 di giugno, dicevo, giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Adesso c'è Gigi, questa è Non riattaccare.
1: Avevo un po' bevuto e quello mi ha tradito. Mi sono comportato

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come io.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Ci siamo già bevuti tra virgolette quasi mezz'ora. Ripartiamo con Antonacci.
3: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegraffa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
4: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti

Senti, è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: devo ricredermi però, perché insomma avevo visto qualche reel qua e là, insomma devo ricredermi su questo Salvetti, davvero molto molto forte. Allora, a proposito di cose forti,
1: Radio Skylab, trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
0: Voi dite cosa c'entra? Beh, insomma, intanto dobbiamo fare gli auguri perché ha compiuto 74 anni qualche giorno fa, è nato a Montreal in Canada, ma è di chiare origini italiane, della provincia di Campobasso, quindi assolutamente molisano. Riba Bottoni è il paese dove è nato. Quello che abbiamo in sottofondo è uno dei suoi pezzi più celebri, si chiama I Just Wanna Stop, del 78. Lui è Gino Vannelli, ha vinto di tutto, è il re indiscusso del pop rock fusion, con delle nomination ai Grammy, è considerato una leggenda della musica fusion degli anni 70-80, poliedrico, musicista, ma anche poeta e studioso di filosofia e religioni. Auguri Gino, 74!

0: pelle, a me viene la pelle d'oca quando sento queste cose qui. Alessandro, allora la mia preferita in assoluto, Black Hearts probabilmente in realtà. I just wanna sub Gino Vannelli, un po' di informazione, news e buoni consigli.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: Punto di contatto. Skylab EOS.
4: Ben trovati con l'informazione, c'è la cronaca, colpi d'arma da fuoco contro il contatore dell'acqua del consigliere appena eletto, l'intimidazione a Monteroni di Lecce nei giorni scorsi. Due spari sono stati indirizzati verso l'abitazione di un imprenditore di 48 anni, segretario comunale di Fratelli d'Italia. I carabinieri al lavoro per stabilire se il gesto possa essere maturato in ambito privato, professionale o se la pista sia politica. Morte di Roberta Bertacchi a Casarano, suicidio o omicidio, disposta una mega perizia. Il GIP del Tribunale di Lecce Francesco Valente ha accolto la richiesta della PM, ha disposto 3 accertamenti tecnici reperibili su audio, video, indumenti e pensilina. L'udienza è fissata per il 23 giugno. I segreti del clan Guadadiello, croci, baci sulle labbra e spumante per i nuovi affiliati. L'inchiesta Core ricostruisce i rituali di ingresso dei Vagnuni nella malavita, incisioni corporali e festeggiamenti per i fedeli del gruppo criminale attivo nel nord Salento, smantellato dai carabinieri il 26 maggio scorso con 30 arresti. Violenta lite fuori dalla discoteca, un 27enne denunciato per il ferimento dei 2 ragazzini. Un uomo è stato identificato come il presunto autore dell'aggressione ai danni di un 18enne e di un minorenne, entrambi di Nardò, alcune notti addietro a Torre in Serraglio. Il tutto sarebbe nato per futili motivi. Si sveglia di notte e si ritrova con un intruso in casa, una donna minacciata e rapinata. Un malvivente solitario ha forzato il portoncino ed è fuggito con pochi spiccioli e bottigliera. È successo nei giorni scorsi a Copertino. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di zona per identificare i responsabili. È tutto a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco rilancio.

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietro Nanni 36, a Colle Passo.

Penope con il Fede Serena Brancale, The Colors. Buon pomeriggio in diretta su Skylab con Mauro Lupo sino alle 17.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

sono quelle rivisitazioni che fanno bene all'anima, perché fresche, attive tra virgolette, mi piacerebbe sottolineare. Donato Santoianni, Cercami, classico di Renato Zero su Skylab, nel pomeriggio tra le 15 e le 17 con lo zio Mauro. Il nostro ospite è già arrivato, l'avremo con noi in diretta tra poco al 328-5592-714. Se vi va, potete segnalare quella che è la vostra musica preferita, le cose che più vi aggradano in un pomeriggio afoso. Sono 32 gradi oggi, occhio, occhio vivo. A proposito di rivisitazioni particolarissime che sono rimaste negli anni e che piace sentire ogni tanto, c'è anche questa.

Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: sia felice.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sono le 16:02. Radio
3: Scala. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
4: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai.

0: Allora, fino a, si è fatto attendere, ma è arrivato il nostro ospite molto molto giovane, si chiama Antonello. Ciao Antonello, ciao, benvenuto, ciao, benvenuto a Skylab. Allora, Antonello è l'anima pulsante della Lecant SRL.
1: Sì.
0: Allora, ci racconti di questa azienda?
1: Niente, è un'azienda storica, ci troviamo a Erchie, provincia di Brindisi.
0: Nella culla proprio.
1: Nella culla proprio, sì, siamo equidistanti dalle province più o meno nella stessa maniera. Siamo una falegnameria, ci occupiamo di produzione di arredamenti e porte interne. Siccome siamo già presenti sul territorio, per rafforzare la nostra presenza abbiamo deciso di pubblicizzarsi sia con Radio Skylab, perché è una radio presente e storica sul territorio salentino.
0: Sei molto attivo anche con i social, ho visto.
1: Sì, abbastanza, abbastanza.
0: Senti, il fatto, la tua è un'azienda grande, medio grande, grande, però insomma ne parli una falegnameria, cioè proprio c'è amore per questo lavoro.
1: Vabbè,
0: cioè, tu fai il falegname,
1: io...
0: tu sei...
1: sono la terza generazione,
0: quindi insomma c'è una storicità,
1: c'è una storicità
0: seria.
1: Sì, ci sono nato dentro, quindi non ho imparato dopo.
0: Ho capito, tu sei a capo di questa azienda da un po' di anni?
1: Sì, allora tieni presente che già quando sono arrivato a 18 anni ho iniziato a scalciare, perché il mio carattere me lo imponeva. Però tra alti e bassi, tra varie vicissitudini, poi c'è sempre un tempo per maturare,
0: certo.
1: Quindi fino a un certo punto c'è stato pure mio padre, c'è mio padre, tuttora proprio dire c'è stato in maniera affiancata, poi ho deciso di andare.
0: Cioè, adesso cosa fa il ragazzo di bottega, papà? No, cioè, no,
1: no,
0: nel
1: no,
0: senso,
1: no,
0: cioè, lui sta a capo, sempre segue la produzione.
1: Segue
0: lui, diciamo,
1: i fatti suoi tranquillamente.
0: Ah, lui lavora proprio, non sta nella tua stessa azienda.
1: No,
0: dire.
1: Siamo indipendenti.
0: Ah, okay.
1: Perché diciamo che io ho deciso di andare avanti con la mia visione.
0: Certo. E evidentemente mi è sembrato di capire nel pre di questa intervista che qualche scottatura l'hai presa anche tu, ma serve a rafforzarsi, a far sì che insomma tutto cresca nella maniera più assoluta poi.
1: Io
0: no?
1: Sono convinto che siamo sempre risultati dei nostri errori, quindi se non hai fatto errori non hai fatto esperienza e quindi non arrivi ad essere diciamo efficiente da tutti i punti di vista, che vuoi essere dal punto di vista della vita come dal punto di vista professionale, perché imparato non è nato mai nessuno. Quindi
0: senti, una particolare, cioè se dovessi dirmi Lecant è differente da altre aziende, perché un particolare qual è?
1: Perché
0: così poi ci fermiamo un attimo, sentiamo
1: dalla nostra esperienza abbiamo maturato l'importanza da dare al cliente, cioè quello che proprio, perché è quello che fa la differenza, proprio l'essere costanti, eliminare i problemi che forse la nostra categoria negli anni scorsi ha creato, quindi cercare proprio di sfatare quelli che sono i miti che riguardano l'artigianato, gli artigiani, magari.
0: Cioè, per fare un esempio,
1: veloce. C'è stato sempre, diciamo, questa cosa qua che magari quando uno andava dalle maestranze così ci si affidava alle tempistiche che magari diventavano più lunghe.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Questa cosa qua, per quanto mi riguarda, ho capito che invece è una cosa molto importante da evitare. Quindi cercare di far capire che ormai l'azienda è un'azienda che vuole dare precisione, vuole dare puntualità, vuole dare tutto quello che serve per poter essere poi un'azienda forte.
0: Senti, io ho una domanda, ce l'ho qui, te la devo fare, so che è scomoda. Se per esempio ti dicono, senti, io voglio un arredamento fatto in questo modo, ma tu trovi in maniera certa che sia sbagliato, ti imponi sul cliente, cioè non per... fai una cosa che secondo te...
1: No, perché se glielo fai capire, quindi ti mostri professionale nello spiegare le cose, il cliente ti segue, perché comunque vuole accompagnato, cioè
0: certo.
1: Capisci che ha necessità,
0: chiaro, certo.
1: Quindi voglio dire, andare a dire a secondare ogni richiesta che viene fatta solo perché si pensa di fare il bene è una cosa sbagliatissima, quindi bisogna anche saper dire di no, quello è fondamentale, e anche quello lo acquisisci con l'esperienza, perché non è detto che ci riesci.
0: Certo. Va bene, allora, il nostro ospite Antonello, leader a capo di un'azienda che stiamo raccontando nel pomeriggio di Skylab, che è la Lecant SRL, che annoveriamo tra i nostri clienti. Adesso musica, tra poco.

0: di tutto il Sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.

Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Salento.

0: Oro. Cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Allora, tornate in diretta, sono le 16:21, c'è con Antonello Lecese, che è a capo della Lecant SRL di Erchia in provincia di Brindisi, arredo d'opera, cioè che simboleggia la manualità e l'unicità di un arredamento, certo, sì. Cioè non esiste un mobile creato da te uguale in due case diverse. No,
2: il nostro modo di pensare è quello di come quando uno si va a fare un vestito su misura, certo, in una sartoria.
1: Certo, certo.
2: Se tu vuoi un abito su misura, è così ragioni per la tua casa. Quindi se vuoi qualcosa di unico, se tu ti senti unico nel voler qualcosa che ti rappresenti, ti devi rivolgere comunque a persone come me.
1: Senti, abbiamo detto che la Erchia è nel centro della nostra regione, quindi l'espansione dove hai già dei clienti, sì, storici nel, sì, sì, nel
2: noi già siamo presenti in questo territorio, vogliamo rafforzare, ricordare chi è già cliente nostro e arrivare a quelli che saranno i nostri nuovi clienti.
1: Quindi... Senti, per quanto riguarda invece il nord, ti stai spostando anche verso il centro Italia perlomeno?
2: No, per il momento puntiamo a livello regionale, cioè nel senso ci è capitato di fare lavori anche fuori regione senza problemi, quindi però non stiamo andando alla ricerca, è quello che arriva in maniera naturale. Poi una volta consolidato come intendiamo
1: certo,
2: noi.
1: Certo. La zona. Allora, senti, il Grande Salento è veramente un territorio vasto. Sì. Ci sono evidentemente delle differenze anche di esigenze da provincia e provincia. Sì. Lecce è indubbiamente una bella piazza. Secondo me, tu mi sembri così, io l'ho conosciuto, lo dico a beneficio degli ascoltatori, qualche minuto fa, mai parlato con lui. Mi sembri deciso, convinto, giovane, capace, che guarda molto avanti e che non si accontenta, quindi hai le componenti secondo me per creare questa azienda che è già di successo, farla diventare insomma il riferimento, guarda, del sud Italia, azzardo.
2: Ci proviamo.
1: Allora senti, ci sono molti appuntamenti di fiere, di robe, scusami? Come è strutturata nel Salento? Devo farti queste sono le domande. Cioè, lo dico, insomma, non lo vedete nella diretta Facebook, ma insomma Antonello sta godendo della presenza del patrono in radio. Come sei strutturato nel Salento? Devo chiederti da...
2: Come sono strutturato? Vabbè, la sede è sempre quella di Erchia, però ovviamente non abbiamo problemi ad arrivare in qualsiasi località della regione.
1: Ah, adesso ho collegato, cioè, non c'era mai arrivata, pensa, adesso ho collegato come sei strutturato nel Salento, dove, perché insomma è possibile avere un'esposizione anche nel Basso Salento, proprio per far vedere dal vivo e toccare con mano, come si dice, certo.
2: Diciamo, ci avviciniamo noi senza far venire loro.
1: Senti, Antonello, io volevo chiederti questa azienda, no? Ti faccio una domanda proprio da...
2: Vai.
1: Dove vuole arrivare? Dov'è che vuole arrivare Antonello con la Lecant?
2: Voglio arrivare a far diventare l'azienda comunque un marchio riconosciuto, con la speranza che duri anche oltre quella che sarà la mia parte, diciamo, di vita.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Cioè, è ambizioso, ma
1: no, assolutamente, basta essere certi di quello che si fa e di quello che si vuol fare. Senti, ho delle altre cose da chiederti, ma ci dobbiamo fermare perché abbiamo degli magari. Beh, capita anche il tuo spot, chi lo sa, non mi ricordo quando vai in onda.
3: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano, oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati, affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni, chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
4: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
5: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
6: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Allora, tornati, veloci, veloci, veloci. Antonello, allora, giusto per rimarcare, le distanze non esistono, perché una persona che sta a Leuca, piuttosto che a Otranto, ti chiama per dire: io vorrei fare un preventivo. Tu non ti fai problemi a percorrere, anche perché insomma è un bel percorrere oltretutto.
2: No, ma comunque fa parte del lavoro, il mio lavoro funziona così, io sono quello che va a fare il sopralluogo, valutare,
1: e sono preventivi gratuiti,
2: senza impegno. Uno fa quello che deve fare, poi nel momento in cui la cosa diventa fattibile, al massimo poi toccherà al cliente farsi lui una passeggiata da me
1: in fase strutturale.
2: Il mio lavoro funziona in azienda prevalentemente, e poi si arriva a consegnare, a montare eventualmente un giorno, due giorni massimo, si finisce e si va a casa, nel senso, quindi è molto fluido.
1: Senti, mi rammenti un pezzo, una serie di componenti che hai fatto proprio con un piacere estremo, perché ti hanno lasciato fare totalmente, tipo questa è l'area, fai tu.
2: Sì, ci sono stati, sì, mi è successo, perché c'è chi, ci sono vari tipi di clienti, c'è chi arriva già con le idee chiare, che riesce ad immaginare quello che vuole, quello diciamo ti dà vita facile, nel senso, nel lavorare. C'è chi invece magari non ha quella capacità di immaginarsi, diciamo, il lavoro finito, tutte queste cose, quindi poi entra nel panico. Quindi se sei bravo a capire, quindi a fare domande giuste, a capire, chiedendo poi varie informazioni al cliente per capire che personalità ha, quindi quali potrebbero essere i vari gusti, dove, in che direzione va, e sei bravo ad interpretare quello,
1: allora, dito nella piaga, la grande distribuzione, tutti questi, queste catene che non nemmeno nominiamo, purtroppo rubano in maniera anche se risicata, secondo me, da chi fa il tuo lavoro, partendo proprio dall'albero, dal legno. Ecco, come mai non si è ancora riusciti a a convincere il 100%, quindi in maniera totalitaria, che l'artigianalità è artigianalità? È un solo un problema di soldi, o proprio un problema di non voglio avere maestri per casa, smonto, monto e via?
2: Allora, diciamo che può essere entrambi, perché per una parte può essere un problema di soldi, anche se relativamente.
1: Certo.
2: Però c'è pure magari chi cerca di evitare determinate maestranze, perché magari scottato dal passato, perché non tutti poi possiamo dire di essere
1: certo.
2: adeguati, diciamo, a fare il lavoro in un certo modo. Quindi un po' c'è pure paura da quel punto di vista, però io sto cercando di battere molto su questa direzione.
1: Ecco, e sfattiamo anche questo mito assurdo. Sì. Non c'è un grande divario di prezzo tra quello che compri preparato in quattro lastre e un artigiano che te lo fa su misura per
2: Ovviamente te. Se parliamo di grande distribuzione a livello proprio basso, però se parliamo tra mobilifici vari, con prezzi normali, è quello che va a fare quello. Cioè, tu hai una qualità maggiore allo stesso prezzo, perché tu quello che compri paghi direttamente a chi lo produce.
1: Infatti.
2: Mentre invece tu, andando in un centro, diciamo, dove c'è solo la parte della vendita, ci sono vari passaggi, quindi tu stai acquistando un prodotto che magari costa 2000 euro, ma che alla base vale 500, perché
1: è
2: l'azienda che lo produce, è il rappresentante, è il commercio finale, ti porta ad avere dei costi.
1: Quindi vedi, è bene rimarcare anche questo, che
2: questo
1: paradossalmente risparmi.
2: Io mi sono reso conto di una cosa pure quando faccio le fiere, queste cose qua.
1: Certo.
2: La gente ha paura di chiedere, perché passa davanti a stand come il mio ed è un po' intimorita, perché dice: chissà quanto costa, chissà, nemmeno mi fermo, nemmeno chiedo. Quella è una grande fesseria. Infatti io spesso poi ho imparato ad andargli incontro. Infatti una volta che tu gli dici: guarda, vedi, non aver paura, si tranquillizza e dice: ah sì, non pensavo costasse tanto. Perché se uno va al mobilio e dice: guarda, un tavolo costa 2000 euro o 1500, no?
1: Certo,
2: parlo di un buon tavolo.
1: Certo.
2: Con gli stessi soldi tu lo fai. in una falegnameria, con la differenza che quei 2000 euro li trovi tutti sul tuo tavolo, a differenza di quello che tu vai a fare in un negozio di arredamento.
1: Senti, ho una domanda per le mie persone, ma c'è carenza di certi tipi di legno o mi sbaglio?
2: Sì e no, diciamo che la carenza nasce pure dal periodo economico, cioè nel senso che purtroppo non abbiamo pure molti legni di importazione dall'America, dalla Russia.
1: Cioè i vecchi ciliegi si usano ancora? O...
2: Sì, anche se sono arrivati alle stelle, il problema è il costo, non è tanto trovare.
1: Che incide evidentemente tanto.
2: Tanto. Quindi voglio dire, quando abbiamo per esempio periodi come questo qua con il petrolio che arriva alle stelle, guerre e quant'altro che incidono quello che sono i carburanti, a noi la materia prima va alle stelle, quindi automaticamente penalizza tutto quello che è il comparto iniziale, diciamo, come materia prima.
1: Pausa e torniamo.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Allora, siamo in diretta con Antonello Riccese, a capo della Lecant SRL, un'azienda che produce arredamenti su misura, arredi d'opera su misura, una falegnameria un po' più grande, facciamo così? Rende il senso?
2: Sì.
1: Allora, abbiamo sfatato il mito del comprare da certe catene non conviene perché paradossalmente paghi 2.000 e un valore 500.
2: Certo.
1: Abbiamo detto che si risparmia sicuramente se si va da un artigiano. Si ricevono buoni consigli. La tua è un'azienda già forte nel territorio del Grande Salento che si sta radicando sempre di più nelle Cese, nel sud Salento e anche evidentemente nel nord, quindi per diventare la regina di Puglia, diciamo, insomma, lì tu mi sembri uno deciso. Quanti anni hai, posso chiedertelo?
2: 40
1: anni, sei giovanissimo, figlio, sei giovanissimo, hai tutto il tempo. Poi insomma, questo piglio deciso, devo dire, ed è strano che accada, non risulta antipatico, posso dirti? Perché hai questa faccia simpatica, tu, cioè tu sei uno deciso, dice questo con i miei soldi deve decidere lui cosa devo mettere a casa mia.
2: Sì, sì.
1: Secondo me sì, questo, e questa è una cosa molto molto carina, è un altro punto a tuo favore. Allora, cosa vuoi dire a margine di questo incontro che riguarda la Lecant? Ti faccio la solita domanda banalissima: perché scegliere Lecant SRL per un arredamento?
2: Perché siamo affidabili e perché possiamo dare quello che il cliente cerca. Siamo diciamo attrezzati per dare tutte le soluzioni, non poniamo limiti alla fantasia del cliente, quindi qualsiasi cosa ci viene chiesta, se è giusto farlo, nel senso che abbia tecnicamente la possibilità di essere realizzata, sì, va fatta, cioè
1: noi infatti raccontiamo nel tuo spot che gira qui da noi, accompagniamo il cliente nelle fasi, no?
2: Sì.
1: Dalla ideazione, dal pensiero
2: al progetto, realizzazione e all'arrivo a casa tua, poi col montaggio finale.
1: Sei anche veloce nei montaggi?
2: Sì, nei montaggi sì, abbastanza.
1: E allora perché non scegliere Lecant, signori? Grazie Antonello Riccese, ti auguro davvero tutte le fortune di questo
2: grazie
1: mondo e anche
2: dell'altro
1: fra 100 anni. Ci rivedremo sicuramente presto. Scegliete Lecant. Dove i tuoi social ti trovano come Lecant,
2: sì,
1: SRL,
2: sì,
1: anche
2: trovo.
1: Il sito
2: falegnameria di finitura Lecant, Instagram, Facebook, TikTok, siamo presenti ovunque, quindi è facile.
1: Così vi date un'infarinatura,
2: sì,
1: visiva di tutto ciò di quello che abbiamo parlato, insomma, non me ne escono più, adesso sono in un cul-de-sac. Quando succedono queste cose vuol dire che sei in un cul-de-sac e non riesci a uscirne. Ma noi siamo bravi uguali. Grazie Antonello.
2: Grazie,
1: buon lavoro.
2: Voi, grazie.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.it per ispirazioni e anteprime esclusive. Sì, con Refit sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare.

0: prodotti eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Paviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Punto di contatto Skydiving
2: Un aereo che resta a terra ferma il viaggio e insieme a esso attese, impegni, appuntamenti, ritorni a casa, giorni di lavoro e momenti di vita. Per questo le nuove regole europee sui rimborsi aerei, oltre ai indennizi, codici e procedure, tengono in considerazione prima di tutto il rispetto verso chi viaggia. Bruxelles ha deciso di tenere fermo un principio semplice: chi subisce un grave disservizio aereo deve essere tutelato. Le nuove regole europee sui rimborsi confermano il diritto alla compensazione per i ritardi superiori alle 3 ore, con indennizi che restano compresi tra 250 e 600 euro in base alla distanza del volo. Una scelta significativa, perché negli ultimi mesi era circolata l'ipotesi di alzare la soglia di ritardi e ridurre gli importi. Il Parlamento europeo ha invece difeso l'impianto attuale, rafforzando anche altri aspetti della tutela dei passeggeri. Il punto, al di là dei numeri, è il rispetto. Un volo cancellato, una coincidenza persa, ore trascorse in aeroporto senza informazioni chiare, vanno ben oltre il disagio logistico. Sono tempo sottratto alla vita delle persone. Sono appuntamenti saltati, vacanze compromesse, rientri rimandati, ansie che si accumulano davanti a un tabellone. Le nuove indicazioni vanno anche verso maggiore trasparenza sui costi dei bagagli, assistenza alle incidenze mancate, tutela del
3: il biscolancio della settimana.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Gala Cabana, Irama, buon pomeriggio. 50 anni di grandi successi in diretta su Skylab H24, questa è l'unica vera grande hit classic radio del Grande Salento che inframezza tutto ciò con tutte le novità più importanti. Per esempio, per chiudere oggi abbiamo scelto il nuovo di questo straordinario, potentissimo Vito con il feat di Samurai J. Ci risentiamo domani alle 15.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
3: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 300.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più?
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione. C'è la cronaca: colpi d'arma da fuoco contro il contatore dell'acqua del consigliere appena eletto, l'intimidazione a Monteroni di Lecce nei giorni scorsi. Due spari sono stati indirizzati verso l'abitazione di un imprenditore di 48 anni, segretario comunale di Fratelli d'Italia. I carabinieri al lavoro per stabilire se il gesto possa essere maturato in ambito privato, professionale o se la pista sia politica. Morte di Roberta Bertacchi a Casarano, suicidio o omicidio, disposta una mega perizia. Il GIP del Tribunale di Lecce Francesco Valente ha accolto la richiesta della PM, ha disposto 3 accertamenti tecnici reperibili su audio, video, indumenti e pensilina. L'udienza è fissata per il 23 giugno. I segreti del clan Guadagnello, croci, baci sulle labbra e spumante per i nuovi affiliati. L'inchiesta Core ricostruisce i rituali di ingresso dei Vagnuni nella malavita, incisioni corporali e festeggiamenti per i fedeli del gruppo criminale attivo nel nord Salento, smantellato dai carabinieri il 26 maggio scorso con 30 arresti. Violenta lite fuori dalla discoteca, un 27enne denunciato per il ferimento dei 2 ragazzini. Un uomo è stato identificato come il presunto autore dell'aggressione ai danni di un 18enne e di un minorenne, entrambi di Nardò, alcune notti addietro a Torre in Serraglio. Il tutto sarebbe nato per futili motivi. Si sveglia di notte e si ritrova con un intruso in casa, una donna minacciata e rapinata. Un malvivente solitario ha forzato il portoncino ed è fuggito con pochi spiccioli e bottigliera. È successo nei giorni scorsi a Copertino e i carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di zona per identificare i responsabili. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
6: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
5: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
6: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
7: Aspettando l'estate, i tornei.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.
1: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Aspettando l'estate, i tormentoni.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Next.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi.

0: ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale Frontemare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Radio Skylab, vera passione musicale.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Leccese torna sul Bari, per la prima volta c'è un impegno scritto e il club sonda mister Biancolino. Il sindaco specifica: non posso cacciare De Laurentiis, vigileremo insieme. Parte la caccia al tecnico. Bari, la casa popolare abusiva di un pregiudicato, sgombero d'urgenza a Iapigia, l'immobile occupato dalla famiglia di Domenico Rofino, con condanne definitive in materia di stupefacenti. L'uomo aveva chiesto la sanatoria al comune di Bari, che l'ha rigettata e ha poi impugnato il decreto di sfratto. Omicidio a Molfetta, 23enne ucciso a colpi di pistola nella notte, non si esclude nessuna pista. Antonio Laforgia, già noto alle forze dell'ordine, è morto poco dopo il suo arrivo al Don Torino Bello, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Appalti pubblici truccati, perquisizioni nel Foggiano, indagato il sindaco di San Marco e Lamis e tre imprenditori. La Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta su presunti reati legati all'aggiudicazione di appalti per disinfestazioni e gestione del verde pubblico. Carolidi nel Salento, la Riviera Ionica è la meno economica, Torrenapillo fino a 95 euro per ombrellone e due lettini, spesa più contenuta a Gallipoli, 3,40 e 60 euro, a Porto Cesario 3,60 e 70 euro in alta stagione. E tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.
3: Puoi essere scontato all'offerta di video per...

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietronanni 36, a Colle Passo.
1: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 e un minuto.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Radio Skylab.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche. Skylab Collection, la musica esclusiva del

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini.

0: te.
1: Vuoi super valutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Un aereo che resta a terra ferma il viaggio e insieme a esso attese, impegni, appuntamenti, ritorni a casa, giorni di lavoro e momenti di vita. Per questo le nuove regole europee sui rimborsi aerei, oltre a indennizi, codici e procedure, tengono in considerazione prima di tutto il rispetto verso chi viaggia. Bruxelles ha deciso di tenere fermo un principio semplice: chi subisce un grave disservizio aereo deve essere tutelato. Le nuove regole europee sui rimborsi confermano il diritto alla compensazione per i ritardi superiori alle 3 ore, con indennizi che restano compresi tra 250 e 600 euro in base alla distanza del volo. Una scelta significativa, perché negli ultimi mesi era circolata l'ipotesi di alzare la soglia dei ritardi e ridurre gli importi. Il Parlamento europeo ha invece difeso l'impianto attuale, rafforzando anche altri aspetti della tutela dei passeggeri. Il punto, al di là dei numeri, è il rispetto. Un volo cancellato, una coincidenza persa, ore trascorse in aeroporto senza informazioni chiare vanno ben oltre il disagio logistico. Sono tempo sottratto alla vita delle persone, sono appuntamenti saltati, vacanze compromesse, rientri rimandati, ansie che si accumulano davanti a un tabellone. Le nuove indicazioni vanno anche verso maggiore trasparenza sui costi dei bagagli, assistenza nelle coincidenze mancate, tutela dei bambini seduti accanto agli adulti accompagnatori e divieto di costringere i passeggeri a scaricare un'app dedicata per ottenere la carta d'imbarco. In un mercato del trasporto aereo sempre più aggressivo, il passeggero resta la parte fragile del contratto. L'Europa questa volta ricorda alle compagnie che efficienza e profitto camminano insieme alla responsabilità e che viaggiare deve significare partire, arrivare, essere informati e, quando qualcosa va storto, ricevere giustizia senza doverla per forza inseguire. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti.
3: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Radio Skylab, da sempre amante della musica. La

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni Sposa e Cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione, c'è la cronaca, colpi d'arma da fuoco contro il contatore dell'acqua del consigliere appena eletto, l'intimidazione a Monteroni di Lecce nei giorni scorsi. Due spari sono stati indirizzati verso l'abitazione di un imprenditore di 48 anni, segretario comunale di Fratelli d'Italia. I carabinieri al lavoro per stabilire se il gesto possa essere maturato in ambito privato, professionale o se la pista sia politica. Morte di Roberta Bertacchi a Casarano, suicidio o omicidio, disposta una mega perizia. Il GIP del Tribunale di Lecce Francesco Valente ha accolto la richiesta della PM, ha disposto 3 accertamenti tecnici reperibili su audio, video, indumenti e pensilina. L'udienza è fissata per il 23 giugno. I segreti del clan Guadagnello, croci, baci sulle labbra e spumante per i nuovi affiliati. L'inchiesta Core ricostruisce i rituali di ingresso dei Vagnuni nella malavita, incisioni corporali e festeggiamenti per i fedeli del gruppo criminale attivo nel nord Salento, smantellato dai carabinieri il 26 maggio scorso con 30 arresti. Violenta lite fuori dalla discoteca, un 27enne denunciato per il ferimento dei 2 ragazzini. Un uomo è stato identificato come il presunto autore dell'aggressione ai danni di un 18enne e di un minorenne, entrambi di Nardò, alcune notti addietro a Torre in Serraglio. Il tutto sarebbe nato per futili motivi. Si sveglia di notte e si ritrova con un intruso in casa, una donna minacciata e rapinata. Un malvivente solitario ha forzato il portoncino ed è fuggito con pochi spiccioli e bottigliera. È successo nei giorni scorsi a Copertino. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di zona per identificare i responsabili. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietro Nanni 36, a Colle Passo.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Il circolo privato di Radio Skylab per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Salsa.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
4: Tutta

0: Bam bam, bambina.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: basta.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: no.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Leccese torna sul Bari, per la prima volta c'è un impegno scritto, il club sonda mister Biancolino. Il sindaco specifica: non posso cacciare De Laurentiis, vigileremo insieme. Parte la caccia al tecnico. Bari, la casa popolare abusiva di un pregiudicato, sgombero d'urgenza a Iapigia, l'immobile occupato dalla famiglia di Domenico Rofino, con condanne definitive in materia di stupefacenti. L'uomo aveva chiesto la sanatoria al comune di Bari, che l'ha rigettata e ha poi impugnato il decreto di sfratto. Omicidio a Molfetta, 23enne ucciso a colpi di pistola nella notte, non si esclude nessuna pista. Antonio Laforgia, già noto alle forze dell'ordine, è morto poco dopo il suo arrivo al Don Torino Bello, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Appalti pubblici truccati, perquisizioni nel Foggiano, indagato il sindaco di San Marco e l'Amis e tre imprenditori. La Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta su presunti reati legati all'aggiudicazione di appalti per disinfestazioni e gestione del verde pubblico. Carolidi nel Salento, la Riviera Ionica è la meno economica, Torrelapillo fino a 95 euro per ombrellone e due lettini, spesa più contenuta a Gallipoli, 3,40 e 60 euro a Porto Cesario, 3,60 e 70 euro in alta stagione. E tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: mammasitta.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Allora.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
0: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Miami. Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche.

0: Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Che ora son mi corazon.
3: Radio Skylab tutti

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23:02.
2: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Seville di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@seville.it.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica

0: sera.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cross.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, è un minuto. Radio
2: Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: a snake. Chip out of man, Latino gang, Tiger.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: no.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: I gotta find my way back, back to summer paradise.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:01. Radio
2: Skylab. La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni.